Feste vecchie, poltrone di uffici, lo sai com'è, che forse è meglio non illudersi, che forse è meglio non specchiarsi.

0: Selina Gomez, Single Soon, beim Radio von da, es ist 14 ab 9.
1: Las Minutas Romanches. Radio Grisha. Il Radio da Cheo.
0: Diese Woche geben wir die Tribüne der Musikerin, Schriftstellerin und jetzt auch Videomacherin, der Bibi Waplan. Sie hat für ihre Musik eine neue Leidenschaft entdeckt und zwar macht sie ihre Musikvideos selber. Aber wie ist es eigentlich, wenn man der eigenen Kreativität im Beruf so viel Raum geben kann? Jessica Gabrez hat mit der Bibi Waplan über ihre Videos, ihr Künstlerleben und die schönen Seiten von ihrem Beruf geredet.
2: La Bibi Waplan, elle a enflau ina nova passion per rundadiusies ovres artistiques. Fa videos setza. El video actual til la canzun Duce Sön ai simplemein mo fantastics. Quel reflectesce del tote fac sia novella Juna Nectar 36 alla nova EP. Adesco la Bibi Waplan a tradiu el discurs e va bo senza fa videos de musica. Adela celebresce quel miet.
3: Musica de film. Ho sentì per promuovere musica, da fare video, se quel costa essere in pruna. E per cui non si immagina il bucino, allora comincia a fare svesi, in accetta un tila, una nuova persona per mai da fare qua. E non arriva da star su la soppia, quando ci sono dei film, se non notte intera, questo proprio extremo, se faccio video, io vedo il nuovo, non è extremo, gran piacere, questo non è mai un bel lavoro. Perché ci deve schon mettere musica in Porträt ist schon eher ein Prozess sonst.
2: Esser kreativs, fa musica, scriver, a quai ai insomma wo in 9-to-5-job, ma la Bibi Waplan ca a decidiu de viver de sia musica, de sia kreativitat, vese bomo il dirni in se ves di il schliet, ella vese principalmente il bi ed il positivi de quella lavur.
3: Ed è schon mega, mega dure, crea quai il sblers non is immagin e conscient, quant ferma il limite ce no vivain, però è stas dir, i venzio c'è una vitalità con essere creativa ci regala a mia vita sema manch essenza.
2: Alla Bibi Waplan è consciente il clic che la ha da stia fa quella lavur ed è fitch ingraziaibla.
3: Al più jent nai c'è quest moment, cu c'è creescialc, in giù ci parla tutto perfetto. In giù ci mi scorsi, mi vengono su e vengono su con una flora in all'impressione hai per vedere qua e faccio qua. E qua può essere un momento in un concerto, qua può essere un momento in stalla, quando c'è una visita, se le ljot vengono e dici quanto fermo, piacere ci anda questo progetto. Qua può essere la notte che ci faccio una canzone o il vasto che può vivere in mince di.
2: La Bibi Waplan, questa findiamna, con una nuova EP Juna Nectar, ad me un dati du di finalmente l'intera canzone di album Duce Sön.
1: Las Minutas Romances.

Benglia, dolce luce nella notte, una stella che brilla per noi, il tuo sorriso, un vento che accarezza